Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: RVA, Radio Voce Amica.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Voce. Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: E dai, non puoi farmi sempre

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

cosa, perché maleducati non son. E poi quelli che sanno il francese dicon pardon. Gli ippopotami non fanno niente, basta la presenza.

litigavano con le iene, ma anche quelle per loro oramai sono bestie per bene. E poi questa è una libera scelta e va rispettata.

ce n'è uno che non si assomigli. Quando mangiano è l'ora più bella, mangiano di tutto. Solo un altro ippopotamo può dire a un ippopotamo: sei brutto. E alla fine si riuniscono tutti a guardare le stelle, perché uno gli ha detto una volta: noi veniamo da quelle. Ma siccome non hanno le mani per farsi una scala,

io come sto pensando a te e come ancora e per sempre ho bisogno che tu esista qui con me. Questa vita vola piano in alto ed io piano volerò senza fare rumore.

sto pensando a te, e come ancora e per sempre ho bisogno che tu esista qui con me. Questa vita vola piano in alto ed io piano volerò senza fare rumore.

0: mondo che per un istante adesso è dentro di me. Così.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un

0: Bar di Torino, senza pensarci l'istinto, ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Testa a testa in Svezia dopo le elezioni politiche. I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra, mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto livelli record. Intanto in Ucraina droni russi hanno colpito la locomotiva del treno passeggeri Kiev-Varsavia a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia. A bordo c'erano 206 passeggeri, non vengono segnalati feriti.
5: Parliamo di intelligenza artificiale. Donald Trump critica quelle che definisce forze negative impegnate a rallentare lo sviluppo dell'IA. Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modea, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 i progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
4: Ha raccontato per la prima volta pubblicamente la propria esperienza l'aviatore americano salvato in Iran dopo l'abbattimento del suo F-15 Strike Eagle. L'ufficiale indicato con il nome in codice Dude 44 Bravo è rimasto per quasi 50 ore sui monti Zagros dopo essere rimasto gravemente ferito. Il caccia era stato abbattuto il 3 aprile durante operazioni militari americane contro Teheran. L'aviatore è riuscito ad evitare la cattura fino all'arrivo dei soccorsi al termine di una complessa operazione che ha coinvolto decine di velivoli e droni. Intervistato dalla trasmissione americana 60 minuti, ha definito l'esperienza la cosa più terrificante che abbia mai vissuto e ha attribuito la propria salvezza al lavoro di squadra dei militari impegnati nel recupero.
5: La politica italiana, Elly Schlein, chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia e lancia la doppia sfida al centrodestra. Vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista, afferma la segretaria del Partito Democratico, aggiungendo che il centro-sinistra è pronto ad andare al voto anche in tempi brevi. Prosegue intanto in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di cittadini hanno già reso omaggio alla storica leader radicale. Domani saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica.
4: La cronaca: riprendono questa mattina nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni di origini brasiliane dispersa dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo a largo dell'isola di Tessera. Nell'incidente ha perso la vita il marito di 25 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. In Piemonte, a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni invece ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita in casa. Il marito di 87 anni si è successivamente costituito.
5: Con questa settimana riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico per circa 8 milioni di studenti. Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati, che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
4: E chiudiamo con lo sport. Calcio Serie A: la Juventus cade contro il Sassuolo, che si impone per 3-1, il Napoli batte invece il Bologna 1-0 al Maradona, vittoria anche del Lecce sul Monza per 3-2. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
6: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Hadžić, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando 3 volte a metà primo tempo.
4: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia della strada nella Regina, un uomo di 53 anni e i suoi due figli di 14 e 8 anni sono morti in un incidente sulla statale 682 Ionio Tirreno in direzione Rosarno. L'auto sulla quale viaggiava la famiglia si è scontrata frontalmente ieri con un mezzo pesante. Padre e figlie sono morte sul colpo. Gravemente ferita la moglie dell'uomo e madre delle bambine, ricoverate in rianimazione all'ospedale di Polistena. La famiglia viveva a Gioiosa Ionica. Novità importanti per la sanità del Cosentino: entrano nella nuova rete dell'assistenza territoriale 9 ospedali e 26 case di comunità finanziati dal PNRR. Il piano prevede 180 posti letto aggiuntivi e il coinvolgimento di circa 400 medici di medicina generale, 500 nuovi operatori sanitari previsti tra infermieri, OS, fisioterapisti e specialisti. Disagi in vista sulla linea ferroviaria tra Sibari e Crotone: dal domenica 13 settembre fino al 12 dicembre per la ripresa dei cantieri sono previste cancellazioni totali o parziali dei treni regionali e collegamenti sostitutivi in autobus. Modifiche anche per alcuni intercity diretti verso la Puglia che saranno deviati via Lamezia Terme e San Lucido. Infine, Papa Sidero, sono iniziati i lavori per una nuova elisuperficie destinata al soccorso medico di emergenza. L'infrastruttura punta a ridurre i tempi di intervento in un territorio montano distante dai principali ospedali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

0: So cosa? Forse un segnale? Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui? Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

sguardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Testa a testa in Svezia dopo le elezioni politiche. I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra, mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto livelli record. Intanto in Ucraina droni russi hanno colpito locomotiva del treno passeggeri Kiev a Varsavia, a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia. A bordo c'erano 206 passeggeri, non vengono segnalati feriti.
3: Parliamo di intelligenza artificiale. Donald Trump critica quelle che definisce forze negative impegnate a rallentare lo sviluppo dell'IA. Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modea, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
2: Ha raccontato per la prima volta pubblicamente la propria esperienza l'aviatore americano salvato in Iran dopo l'abbattimento del suo F-15 Strike Eagle. L'ufficiale, indicato con il nome in codice Dude 44 Bravo, è rimasto per quasi 50 ore sui monti Zagros dopo essere rimasto gravemente ferito. Il caccia era stato abbattuto il 3 aprile durante operazioni militari americane contro Teheran. L'aviatore è riuscito ad evitare la cattura fino all'arrivo dei soccorsi al termine di una complessa operazione che ha coinvolto decine di velivoli e droni. Intervistato dalla trasmissione americana 60 Minuti, ha definito l'esperienza la cosa più terrificante che abbia mai vissuto e ha attribuito la propria salvezza al lavoro di squadra dei militari impegnati nel recupero.
3: La politica italiana, Elly Schlein, chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia e lancia la doppia sfida al centrodestra. Vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista, afferma la segretaria del Partito Democratico, aggiungendo che il centro-sinistra è pronto ad andare al voto anche in tempi brevi. Prosegue intanto in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di cittadini hanno già reso omaggio alla storica leader radicale. Domani saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica.
2: La cronaca: riprendono questa mattina nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni di origini brasiliane dispersa dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo a largo dell'isola di Tessera. Nell'incidente ha perso la vita il marito di 25 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. In Piemonte, a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni invece ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita in casa. Il marito di 87 anni si è successivamente costituito.
3: Con questa settimana riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico per circa 8 milioni di studenti. Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati, che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
2: E chiudiamo con lo sport. Calcio Serie A: la Juventus cade contro il Sassuolo, che si impone per 3-1. Il Napoli batte invece il Bologna 1-0 al Maradona. Vittoria anche del Lecce sul Monza per 3-2. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
4: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletta al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando 3 volte a metà primo tempo.
2: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741, a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che, grazie al brano Alleluia, sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

vittime in una finale di artisti. Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. La guerra in Iran potrebbe terminare attorno alle elezioni di medio termine americane, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump. La politica interna, Elie Schlein sfida Meloni dal palco della festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.
2: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
2: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Per il momento siamo in testa e se questo dato venisse confermato allora la Svezia avrà un nuovo governo, ha dichiarato Magdalena Andersson rivolgendosi ai suoi sostenitori. Secondo l'emittente pubblica SVT, i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi contro il 49,1 e 174 seggi dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022. La guerra in Iran potrebbe terminare attorno alle elezioni di medio termine americane, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump parlando a margine dell'Irish Open di golf. Secondo il tycoon, Teheran desidera ardentemente raggiungere un accordo. Dipende da loro, aggiunto. Intanto prosegue lo stallo diplomatico. È stato rinviato l'incontro in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per discutere di possibili accordi sullo stretto di Hormuz. Il fronte si è poi allargato anche allo Yemen per gli attacchi degli Houthi alle basi militari saudite. In Italia con la politica, prima il programma, poi decidere con gli alleati o l'accordo, le primarie, ma se le faremo vinceremo insieme quelle primarie, non abbiamo nessuna paura del voto. Dal palco della festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa di Giovani Azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. La leader del PD rivendica per il suo partito la leadership del campo largo e si dice pronta al voto per guidare Palazzo Chigi. Sentiamo.
2: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
1: Oggi a Napoli l'udienza al Tribunale del Riesame per il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico disposto nei confronti dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola in provincia di Napoli. Il divieto era stato disposto dal GIP di Napoli Nord a Marcello Carbonaro e Fiorenza Cossentino dopo le minacce rivolte ai familiari dell'imputato reo confesso del brutale omicidio a colpi di pietra. La difesa dei genitori della 14enne contesta i presupposti della misura, evidenziando come gli episodi contestati siano da ricondurre a meri sfoghi di dolore e disperazione più che a vere e proprie minacce, peraltro contestate nella forma aggravata. Lo sport, la pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta, ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo per le gare per l'Italia, che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica dello sci si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendersi, lo stato di forma non è migliorato. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

voce nel mare di nessuno, dove è sempre bello immaginare il mondo, e pensiamo che se mai si alzasse il vento, a salvarci correrebbe sempre qualcuno. Incontriamoci là dove nasce quel vento, e riempiamolo di dalle e di un suo canto, a chi arriverà soffiando il suo respiro, capirà.

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro, devi fare la tua parte. E tante altre cose che...

Trump ha chiesto a Zelensky di non colpire le raffinerie russe. In Israele è diventato un caso politico il docufilm NASA di Yuval Abraham e Rachel Zor, che a Venezia ha ricevuto un premio speciale della giuria. In Italia questa settimana l'avvio dell'anno scolastico nella maggior parte delle regioni. Tragedia in Laguna, una barca di sposini finisce contro un taxi acqueo, morto lo sposo, di lei non c'è traccia. E poi lo sport tra poco.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il problema che ho con l'Ucraina e la Russia è che gran parte del gasolio arriva dalla Russia e questo è ciò che sta causando un grosso aumento delle importazioni e gli impianti russi vengono colpiti dall'Ucraina. Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire gli impianti di gasolio e le raffinerie. Così il presidente americano Donald Trump, parlando con i giornalisti. A Trump è stato anche chiesto se Kiev otterrà l'autorizzazione sui Patriot. Il presidente americano ha chiarito che si sta discutendo di una versione meno sofisticata dei sistemi missilistici. In Israele è diventato un caso politico il docufilm NASA di Yuval Abraham e Rachel Zohr, che a Venezia ha ricevuto un premio speciale della giuria. Due ministri del governo di Benjamin Netanyahu si sono scagliati contro i registi del coraggioso docufilm, che raccoglie le testimonianze di 24 ufficiali israeliani che raccontano le loro tecniche per perpetrare il genocidio a Gaza. Il primo ad attaccare gli autori del docufilm premiato a Venezia è stato il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che li ha invitati a lasciare Israele. Veniamo in Italia. Questa settimana l'avvio dell'anno scolastico nella maggior parte delle regioni. Il servizio della redazione.
3: Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati, che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
2: Dopo l'assemblea davanti alla Fortineria Imprese dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, i sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto. A partire dalle 9 di oggi fino alle 7 di domani, i lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta, ma è annunciato un blocco stradale anche sulla statale in direzione di Bari. Tragedia in laguna, una barca di Sposini finisce contro un taxi acqueo, morto lo sposo, di lei non c'è traccia. Lui, il 25enne Sean Michieli, pescatore di vongole di Burano, è morto all'ospedale Sant'Angelo di Mestre, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Di sua moglie invece, la 26enne Gabriella Querino, si è persa ogni traccia nelle acque della laguna che tanto amava. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Lo sport, mancano solo 10 giorni a Napoli al via della regata preliminare dell'America's Cup in programma all'Umbra del Vesuvio. Dal 24 al 27 settembre cresce l'attesa, ma anche la consapevolezza di una manifestazione che è già un successo per la città e per il paese intero. Ne è convinto Keen Red, uno dei velisti più famosi e vincenti al mondo e CEO dell'American Racing Challenger Team USA. In un'intervista diffusa dai canali ufficiali di sport e salute, soggetto attuatore dell'America's Cup 2027 incaricato dal governo italiano, Red sottolinea il valore della trasformazione di Bagnoli e della legacy che la Coppa può lasciare sul territorio. Quando guardi l'area di Bagnoli e vedi tutti i lavori che si stanno facendo, ha detto, ti rendi conto che alla fine saranno l'Italia e Napoli a vincere. Il calcio, 3, le gare della quarta giornata giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
4: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletta al 94esimo è stato Hadžić, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
2: Questa sera gli ultimi tre posticipi. Alle 18.30 il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20.45. Poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno, poco nuvoloso con ampie schiarite sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento più consistente si formerà nel corso della giornata sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove nelle ore pomeridiane saranno possibili brevi piogge o isolati rovesci. Altrove il tempo resterà asciutto e stabile. Al centro prevarranno sole e condizioni di generale stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso e qualche tempo temporaneo addensamento soprattutto lungo la dorsale appenninica, tempo ampiamente soleggiato anche sulla Sardegna, dove non sono attese precipitazioni significative. Al sud la situazione sarà nel complesso buona, con ampie schiarite e prevalenza di sole. Maggiore variabilità interesserà però la Sicilia centro-meridionale, dove nelle ore centrali e pomeridiane potranno svilupparsi isolati rovesci o temporali, qualche fenomeno occasionale non escluso anche sul settore reggino, mentre sul resto del mezzogiorno il tempo rimarrà stabile. Le temperature si manterranno su valori pienamente tardo estivi, con massime generalmente comprese tra 24 e 30 gradi e punte localmente superiori sulle regioni tirreniche e sulla pianura padana. Clima dunque ancora piuttosto caldo per la metà di settembre. I venti saranno prevalentemente settentrionali, deboli o localmente moderati, con qualche rinforzo soprattutto sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Situazione in bilico alle elezioni politiche in Svezia, avanzano i moderati di sinistra, ma il distacco ipotetico è minimo. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale, Trump gela il mondo. A Lanzo Torinese, in provincia di Torino, una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. E poi lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Situazione in bilico alle elezioni politiche in Svezia. Avanzano i moderati di sinistra, ma il distacco ipotetico è minimo. Il servizio della redazione.
2: I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra, mentre l'affluenza alle urne raggiunto livelli record.
1: Oltre ai 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione tra le isole di Ambae e Santo con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo quanto riferito ieri dall'ufficio del primo ministro, le operazioni di ricerca si concentreranno da oggi lungo la costa, dove le correnti potrebbero aver trasportato eventuali superstiti anziché nelle acque aperte. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale, Trump gela il mondo, il servizio della redazione.
3: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modea, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
1: La cronaca all'Anzio torinese: una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne, ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri, per l'87enne è stato disposto il fermo per tentato femminicidio. Lo sport, il tennis: il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. Motori, la Formula 1: Kimi Antonelli è il primo re di Madrid, una settimana dopo l'impresa di Monza. Il 20enne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris. Quarta la Ferrari, Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio vero e proprio, agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro, solo quinto.

L'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibile iberico, capace di completare una avvincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Márquez, Alex su Ducati del team Grisini e Pedro Acosta su KTM. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

distinzione tra bene e male, la ripida discesa dal cielo alla terra, disperata, verso l'incarcerazione.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 14 settembre inizia oggi l'ultima incredibile settimana di Estatissima. Benvenuti dal vostro Alessandro Fizzotti proprio qui in diretta, no? Se guardiamo indietro a quel 22 giugno, sembra passato un secolo, ragazzi, ma l'energia che sento qui da noi è esattamente la stessa del primo giorno, anzi è ancora più potente. E quindi siamo allo sprint finale. Abbiamo trascorso 3 mesi insieme, abbiamo ballato sotto il sole, abbiamo viaggiato con la fantasia e ora siamo pronti a goderci ogni singolo minuto di questi ultimi 5 appuntamenti. Non è il momento della nostalgia però, è il momento di spingere l'acceleratore a tavoletta. Oggi abbiamo una scaletta che è un vero contributo, no? A tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Che siate tornati a pieno ritmo alla vostra vita quotidiana o stiate ancora cercando di trattenere l'ultimo raggio di sole, sintonizzatevi sulla nostra frequenza a volume altissimo e ascoltate anche le rubriche con i nostri ospiti insieme al nostro amico sociologo Francesco Pira, ancora una volta a parlare di pirateria a mare e quindi di social network e tanto altro. Altro Consumo, la sua redazione con i consigli utili per vivere al meglio davvero ogni istante della nostra vita, da quella che è la casa sino alle faccende, quindi anche più rugose, quelle burocratiche. Altro Consumo ci aiuta sempre e grazie agli appuntamenti qui in Estatissima e anche al Fit Show quando partirà la nuova stagione da ottobre, insomma sentirete quante cose vi porteremo davvero durante tutto l'anno. È una grande esclusiva ovviamente della nostra produzione. Ringraziamo il nostro editore per credere insomma nel nostro lavoro e poterci mandare in onda con i nostri programmi che veramente offrono qualcosa di speciale nel panorama radiofonico, facendo noi radio di servizio e tanta radio musicale, insomma facciamo questo mix completo che piace tanto ai giovani e ai meno giovani. E poi uno spazio da non perdere, quello davvero meraviglioso con il nostro Alan Fiammenghi alla scoperta della musica, quella che ci ha fatto ballare e travolgere durante le estati fa, insomma dall'Ombrellone 13, l'ultimo appuntamento di Cala Smeralda e quindi ovviamente dalla nostra rubrica appassionante legata alla musica del passato. Insomma, allacciate le cinture per l'ultimo lunedì della stagione, si parte veramente a tutto

0: In Serie A 3 le gare della quarta giornata giocate ieri e questa sera gli ultimi tre posticipi. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev vince gli US Open. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1. Motori la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. La MotoGP capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Poi sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina dove l'Olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, tre le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
3: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
0: Questa sera gli ultimi tre posticipi alle 18.30, il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20.45, poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. A pallavolo l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21.05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid una settimana dopo l'impresa di Monza. Il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio, vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro. Solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez Alex su Ducati del team Gresini e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina dove l'Olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma, non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori, tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio Voce Amica.

0: durante questi giorni abbiamo visto, no, che cosa succede quando si parla di overtourism, ovvero tutte queste nostre belle cittadine invase da turisti da ogni parte del mondo, insomma. Però attenzione, perché spesso tutto quello che vediamo sul web, su internet, sugli smartphone, insomma, potrebbe essere tutto gioco di truffe, di intelligenza artificiale, di cose create ad hoc, perché a volte delle mete davvero belle non esistono nella realtà. Questo è il tema di cui oggi dibattiremo nell'ultima puntata della nostra Pirateria a Mare con il professor Francesco Pira. Benvenuto.
1: Sì, chiudiamo in bellezza con un appello, ciao carissimo, un saluto speciale alle radioascoltatrici e alle radioascoltatori che ci hanno seguito in questo percorso. Chiudiamo con un appello a stare attenti, ad aprire gli occhi su quelle che possono essere le truffe online, ce ne sono di tutti i tipi, ma state attenti quando comprate a buon prezzo una vacanza, perché magari vi vendono, che ne so, la casa dei vostri sogni per 10 giorni e poi la casa dei vostri sogni non esiste, perché arrivate lì e magari trovate un po' di sterpaglia. Vi possono vendere il noleggio dell'auto dei sogni e poi magari le macchine effettivamente non esistono e voi già avete depositato una bella cifra. Quindi state molto attenti, perché non fidiamoci di tutto quello che ci propongono, almeno che non è sicuro, almeno che non abbiamo già fatto esperienze molto positive, perché ci sono delle mete belle che molto spesso sono create con l'intelligenza artificiale. Non so, oggi si può veramente creare di tutto. Io posso fare il paradiso, te lo mando e ti dico: con 1.000 euro ti fai una settimana in paradiso, e poi questo paradiso in realtà non esiste. Quindi attenzione, è quello che raccomandano anche la polizia postale, le istituzioni, e quindi cerchiamo di capire anche noi, di verificare che alcune cose possono davvero esistere, ed è un appello al buon senso, nulla di più, un appello all'uso consapevole anche delle tecnologie. E chiudiamo in bellezza con questo appello di questa nuova stagione di Estatissima, che è stata come le precedenti esaltanti. Quindi io chiudo facendoti complimenti per le tue grandi abilità, per le tue grandi capacità e veramente per il grande professionista che sei. Grazie davvero di questa opportunità che ci dai di poter continuare quello che in realtà è uno dei compiti che noi professori universitari abbiamo, che è quello di fare la cosiddetta terza missione, cioè di mettere a disposizione quello che sappiamo, quello che viene fuori dalle nostre ricerche, delle comunità.
0: Sono diventato rosso, ma non mi vedete, quindi vi ringrazio ovviamente per essere stati con noi, ma soprattutto ringraziamo il professor Francesco Pira, che ci ha raccontato tante cose utili. Portiamole nel nostro cassetto della vita, ma attenzione, avete l'opportunità di riascoltarle tutte sul nostro sito estatissima.it. Un abbraccio Francesco, alla prossima.
1: Grazie.
0: Stagione.
1: Alla prossima stagione.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Siamo arrivati all'ultimo appuntamento della stagione con Altro Consumo e vogliamo lasciarvi con una guida pratica per non sprecare nulla dei sapori di questa estate. Spesso usiamo il congelatore come una macchina del tempo, no? Ma congelare non significa solo mettere un alimento sotto zero, significa preservarne i nutrienti, la consistenza e soprattutto la sicurezza. Dalla tecnica corretta per le verdure al mito dello scongelamento a temperatura ambiente, chiudiamo il nostro viaggio nel mondo del consumo consapevole con Emanuela Bianchi. Di Altro Consumo, ben trovata.
1: Grazie, buona estate a tutti.
0: Allora Emanuela, molti consigliano di sbollentare brevemente le verdure prima di congelarle. È un passaggio davvero indispensabile per mantenere le proprietà nutritive o ci sono degli alimenti che possiamo mettere nel freezer direttamente da crudi senza appunto che perdano qualità?
1: Diciamo che la sbollentatura è indicata soprattutto per la verdura, perché serve ad inattivare quegli enzimi che sono naturalmente presenti nell'alimento e che potrebbero in qualche modo comunque continuare la propria attività anche nel congelatore, quindi, o comunque subito dopo lo scongelamento del cibo, e degradarlo. In particolar modo i cibi che non vengono le verdure che non vengono sbollentate tendono ad esempio a scurire, e questo appunto è un'attività legata alla presenza di enzimi che fanno questo tipo di ossidazione, di attività ossidativa, o possono esserci anche presenti dei microrganismi che nel momento dello scongelamento possono continuare a degradare il cibo. Quindi la sbollentatura è una tecnica utilizzata soprattutto, però dicevo, per di solito si utilizza soprattutto per le verdure anche a livello industriale, mentre cibi che possono essere congelati senza questo trattamento sono per esempio la carne o il pesce.
0: Spesso ritroviamo sul fondo del congelatore sacchetti dimenticati da mesi, no? Esiste una regola aurea per capire quanto tempo possono restare i diversi cibi, carne, pesce o piatti pronti prima che il freddo appunto smetta di essere poi un nostro alleato e inizi quindi a rovinare l'alimento, Emanuela?
1: Diciamo che ci sono delle indicazioni, non sono regole auree, ma sono delle indicazioni, perché chiaramente la durata nel congelatore dipende anche dalla qualità iniziale del cibo che abbiamo congelato. Se vogliamo dare dei tempi così indicativi per alcune categorie di prodotti, diciamo che i piatti pronti, che sono una delle categorie di alimenti che può essere interessante poter congelare, perché magari ho degli avanzi, ho cucinato in eccesso, ho degli avanzi, posso congelare una porzione che può essere utile per risolvermi un pasto all'ultimo minuto. Ecco, i cibi pronti però, essendo elaborati, essendo ricchi anche di condimenti, di solito si considera che si conservano in freezer ad esempio 2-3 mesi al massimo. La carne invece può avere delle durate anche molto più lunghe, può arrivare anche a 12 mesi, però questo vale per i pezzi interi, mentre più la carne è, come dire, in qualche modo elaborata, ad esempio tagliata a fette, i tempi si accorciano, quindi diventano, per esempio per la carne cruda a fetta, diventano 4-6 mesi e si riducono ulteriormente ad esempio per la carne trita, perché è ancor più manipolata e quindi ancor più a rischio di deterioramento microbico. Il pollo ad esempio invece è una carne molto più delicata, quindi il pollo ha una durata di solito inferiore rispetto a quella della carne di manzo, ad esempio.
0: L'errore più comune che facciamo, Emanuela, per la fretta praticamente, è tirare fuori il cibo e lasciarlo sul piano della cucina o vicino a fonti di calore, no? Altro Consumo è molto netta su questo. Quali sono i rischi microbiologici di questa pratica e qual è invece il metodo scientificamente più sicuro per scongelare un prodotto mantenendolo integro?
1: Il rischio di scongelare a temperatura ambiente è che i microbi che sono presenti sull'alimento e che naturalmente rimangono anche dopo il congelamento, perché il congelamento è come se li addormentasse, ecco, momentaneamente, però quando tornano alle temperature ottimali continuano il loro sviluppo, e quindi lo sviluppo di questi microrganismi chiaramente deteriora il cibo, soprattutto modificando modificandone la consistenza, modificandone gusto e odore. Quindi lo scongelamento a temperatura ambiente è assolutamente sconsigliato. L'ideale è invece lo scongelamento in frigorifero. È chiaro che questo prevede dei tempi più lunghi e quindi bisogna in qualche modo programmare lo scongelamento, magari scongelare la sera prima la carne che vogliamo consumare a pranzo. Ci sono poi dei metodi più rapidi, come dire, più accettabili, che espongono un po' meno al rischio di degradazione microbica, che sono lo scongelamento sotto l'acqua direttamente, acqua fredda, che però vale solo per alimenti che sono comunque confezionati, chiusi in un involucro che eviti il contatto dell'acqua con il cibo, perché altrimenti se l'acqua viene a contatto con il cibo è come se dilavasse il contenuto, i nutrienti e il gusto del cibo. Quindi deve essere fatto solo su cibi che sono contenuti in un involucro, diciamo così, e solo per prodotti che hanno piccole dimensioni, perché altrimenti i tempi sotto l'acqua diventerebbero molto lunghi, con uno spreco anche di acqua, oltre al fatto che non si riesce a raggiungere in tempi brevi l'obiettivo di scongelare il cibo. Oppure c'è, per chi ha a casa il microonde, si può scongelare con il microonde, ci sono dei programmi anche appositi, però questo cibo chiaramente una volta scongelato deve essere poi cucinato immediatamente, altrimenti appunto rischia di essere in qualche modo degradato dai microrganismi presenti.
0: È interessante, no, sapere tutte queste cose. E quante appunto cose errate ho fatto nella mia vita, dopo questa intervista vedrò di non farle più, Emanuela. Grazie, chiaramente. Senti, ma prima di salutarci, ora che molti di noi tornano dalle vacanze, qual è il gesto più importante da fare per rimettere in sesto il freezer e assicurarci che lavori al massimo dell'efficienza energetica?
1: Ma sicuramente pulirlo e togliere l'eventuale crosta di ghiaccio, perché questo in qualche modo inficia il funzionamento sia dell'elettrodomestico in sé, sia anche la capacità di congelare. Ricordiamo che per poter congelare i cibi è importante avere un congelatore a 4 stelle, che quindi raggiunge le temperature di meno 20 gradi centigradi, e soprattutto è meglio congelare porzioni piccole in modo che siano in qualche modo adatte al consumo, quindi non rischiamo di scongelare grandi quantità che poi non consumiamo, e soprattutto consentono poi di evitare lo spreco in ogni caso.
0: Grazie Emanuela, un abbraccio di cuore e ovviamente buon rientro.
1: Grazie.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Svalvolatissima!
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dusty, dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè?
1: Allora, siamo arrivati all'ultimo appuntamento dei tormentoni che ci hanno veramente coccolato grazie al nostro Alan Fiammenghi dal suo ombrellone 13 a Cala Smeralda. Insomma, quando si dice che l'estate sta finendo, insomma, in questo caso c'è il nostro Alan che ce l'ha fatta godere settimana dopo settimana raccontandoci la musica, com'è cambiata negli anni anche, di tutto quello che abbiamo ascoltato. Chissà con cosa chiuderemo, siamo curiosissimi. Alan, grazie.
2: Caro Ale, a te grazie e a voi grazie per tutto l'affetto che ci avete anche dimostrato. Beh, oggi siamo agli ultimi granelli di sabbia e agli ultimi tufi, perché per l'appunto, come Ale ha detto, siamo giunti all'ultimo appuntamento sotto l'ombrellone 13. E quindi, lo sapete noi che si fa? Beh, noi ci godiamo questi 5 minuti a Cala Smeralda, qui da noi sotto l'ombrellone 13, fino all'ultima nota. E lo facciamo con un tormentone davvero particolare. C'è un momento preciso in ogni estate in cui il sole inizia a calare, l'aria si rinfresca e beh, e senti che sta per succedere qualcosa di magico. Se chiudi gli occhi e torni con la mente al 1992, quel momento aveva un suono preciso. Non era solo una canzone, era un terremoto che partiva dalle discoteche per conquistare il mondo intero. Stiamo parlando di un brano che ha preso un classico della disco music anni 70 e gli ha letteralmente messo il turbo, trasformandolo nell'inno di una generazione che non voleva mai tornare a casa la sera. La storia è il tocco italiano, ma sapete qual è il bello? È che molti all'epoca pensavano fosse una produzione americana o inglese, e invece no. Il cuore pulsante di questo successo era tutto italiano. I W nascono infatti alla Spezia dall'intuizione di tre ragazzi e dalla voce incredibile di William Narain. William, britannico di nascita ma ormai adottato dalla nostra terra, ci mise l'anima in quel Please Don't Go. Volevano fare un provino, una sorta di prova veloce, invece ne uscì letteralmente un capolavoro da 3 milioni di copie vendute. Pensate che quell'estate del 1992 non potevi accendere la radio o entrare in un bar senza sentire quel giro di pianoforte che ti entrava dritto in testa. Ebbene ragazzi, noi siamo giunti davvero alla fine di questo appuntamento meraviglioso che ci ha visto insieme da Cala Smeralda e sotto l'ombrellone 13. Io vi mando un abbraccio forte, forte, forte, forte e mi raccomando davvero, godetevi tutta l'estate fino all'ultima onda. Grazie ancora, un abbraccio e un bacio a tutti.

Siamo praticamente l'ultimo lunedì della nostra stagione 2026 di Estatissima, una grandissima emozione. Ma sapevate che i ricordi felici attivano le stesse aree cerebrali del piacere? Vogliamo chiudere in bellezza, celebrando ogni singolo giorno passato insieme. Quindi potete riascoltare le più belle interviste sul nostro podcast ufficiale, perché no, estatissima.it, che rimarrà sempre lì dove potete connettervi, così per riabbracciare questa stagione calda che abbiamo vissuto insieme. Ma continuate a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook ufficiale, lì la trovate sul nome Estatissima, non mancate, mi raccomando, così come su LinkedIn. E grazie per aver iniziato questo gran finale insieme a tutta la nostra squadra di grandi ospiti, alla redazione di Altro Consumo, a Francesco Pira, al nostro Alan Fiammenghi. Un abbraccio a tutti, veramente a tutti, e a domani. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire, per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando da un po', sarebbe il caso ora di non dire parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più, che tanto cosa avrei da dire. Se sono sempre io.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso. Eppure

0: tanto vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Sono scattate questa mattina alle 9 le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev. Va detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Nuovamente sospesi almeno fino alle 16 di oggi gli arrivi dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Orrore a Castellammare di Stabia, dove una ragazza poco più che maggiorenne è stata sottoposta a ripetute violenze fisiche e sessuali da parte di un uomo di 26 anni. E poi cinema con incassi del botteghino nel fine settimana, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Sono scattate questa mattina alle 9 le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. Iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. A ieri però non era ancora arrivato alcuna convocazione formale né alle organizzazioni sindacali né ai commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia. Dall'estero l'inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Tutto ciò, ha aggiunto, è accaduto proprio in un momento in cui l'Ucraina accoglieva un grande forum di sostegno economico al quale partecipavano tanti rappresentanti aziendali, rappresentanti diplomatici giunti dal mondo intero e singolarmente dall'Europa. Di nuovo in Italia con la politica, prima il programma, poi decidere con gli alleati o la

0: d'accordo le primarie, ma se le faremo, vinceremo insieme quelle primarie, non abbiamo nessuna paura del voto. Dal palco della festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD, Elly Schlein, sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciate dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano aveva attaccato il centro-sinistra. Leader del PD, rivendicato per il suo partito la leadership del campo largo, e si è detta pronta al voto per guidare Palazzo Chigi. Sentiamo.
1: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
0: In Sicilia adesso nuovamente sospesi, almeno fino alle 16 di oggi, gli arrivi dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Lo scalo ha comunicato ufficialmente la chiusura del settore C1. I voli nazionali e internazionali destinati allo scalo etneo vengono deviati verso altri aeroporti della regione, in particolare presso lo scalo Falcone Borsellino di Palermo. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove una ragazza poco più che maggiorenne è stata sottoposta a ripetute violenze fisiche e sessuali da parte di un uomo di 26 anni. L'orco è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate. Il giovane è gravemente indiziato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Le violenze si sarebbero consumate la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina all'interno di un condominio di Corso Alcide De Gasperi. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla ragazza nei giorni scorsi. Parliamo di cinema in chiusura. Coyote vs. Acme è sempre in testa alla classifica del botteghino del weekend, in cui fanno capolino anche alcuni film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia. Appena conclusa, al secondo posto regge l'Odissea di Christopher Nolan con 755.405 euro, terzo Paw Patrol Missione Dinosauri con 713.088 euro in 5 giorni. Al quarto posto irrompe il documentario sulla reunion degli Oasis, Don't Look Back in Anger, presentato a Venezia, totalizzato in 4 giorni 503.110 euro e 36.051 spettatori. Il totale degli incassi al botteghino di questo fine settimana monta a 5.504.757 euro, più 9% rispetto al weekend precedente. Ed è tutto, dopo.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia della strada nel Regino: un uomo di 53 anni e le sue due figlie di 14 e 8 anni sono morti in un incidente sulla statale 682 Ionio Tirreno in direzione Rosarno. L'auto sulla quale viaggiava la famiglia si è scontrata frontalmente ieri con un mezzo pesante. Padre e figlie sono morte sul colpo. Gravemente ferita la moglie dell'uomo e madre delle bambine, ricoverate in rianimazione all'ospedale di Polistena. La famiglia viveva a Gioiosa Ionica. Novità importanti per la sanità del Cosentino: entrano nella nuova rete dell'assistenza territoriale 9 ospedali e 26 case di comunità finanziati dal PNRR. Il piano prevede 180 posti letto aggiuntivi e il coinvolgimento di circa 400 medici di medicina generale, 500 nuovi operatori sanitari previsti tra infermieri, OS, fisioterapisti e specialisti. Disagi in vista sulla linea ferroviaria tra Sibari e Crotone: dal domenica 13 settembre fino al 12 dicembre, per la ripresa dei cantieri, sono previste cancellazioni totali o parziali dei treni regionali e collegamenti sostitutivi in autobus. Modifiche anche per alcuni intercity diretti verso la Puglia, che saranno deviati via Lamezia Terme e San Lucido. Infine, Papa Sidero, sono iniziati i lavori per una nuova elisuperficie destinata al soccorso medico di emergenza. L'infrastruttura punta a ridurre i tempi di intervento in un territorio montano distante dai principali ospedali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

E allora

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata, poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi,

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale Trump gela il mondo. Economia a petrolio e gas senza freni con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Momenti di grande apprensione la notte scorsa nel quartiere di Genova Quinto, dove un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento. E poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione, hanno aggiunto. Ciò porta a 10 il numero di paesi europei che hanno aderito all'iniziativa francese. Sebbene la Francia sia, insieme al Regno Unito, l'unico paese europeo dotato di armi atomiche, tale iniziativa coinvolge altri stati europei volontari nella deterrenza nucleare francese, senza tuttavia prevedere alcuna condivisione della decisione ultima che resta nelle mani del capo di Stato francese. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale, Trump gela il mondo, il servizio della redazione.
2: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
1: L'economia, petrolio e gas senza freni con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Sul fronte del greggio, il WTI sale del 2,8% a $102,90 al barile. Conto alla rovescia per il 7,30 precompilato, la scadenza per l'invio è fissata il prossimo 30 settembre per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate potenzia l'assistenza telefonica con due giornate extra. La cronaca, momenti di grande apprensione la notte scorsa nel quartiere di Genova Quinto, dove un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo. Un escursionista cieco di 43 anni è morto la notte scorsa sul Monte Koldai nel Bellunese, precipitando in un canale dopo essere uscito dal rifugio per fotografare il paesaggio. Il soccorso alpino della Val di Zoldo ha individuato il corpo a circa 2000 metri di quota, un centinaio di metri sotto il rifugio. Inaugurato questa mattina a Foggia, sul muro perimetrale di Viale Candelaro, in uno dei quartieri periferici della città, il murale Antimafia. L'opera è stata voluta dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Foggia, in occasione del 36esimo anniversario dell'omicidio dell'imprenditore edile Nicola Ciuffreda, ucciso il 14 settembre del 1990 per essersi ribellato alle richieste estorsive della mafia foggiana, che all'epoca taglieggiava soprattutto gli imprenditori. Una notizia di sport: in chiusura, l'organismo arbitrale della Premier League, ProRef, ha ammesso un errore di valutazione nella convalida del gol

con cui Erling Haaland ha regalato al Manchester City la vittoria per 1-0 nel derby contro il Manchester United ieri all'Old Trafford. La rete arrivata al 60esimo era stata inizialmente annullata per fuorigioco, ma il VAR aveva corretto la decisione dell'arbitro Michael Oliver, giudicando Haaland in posizione regolare. Sull'episodio sarà avviata un'indagine. La decisione aveva provocato le proteste dello United. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica.
1: In Serie A 3 le gare della quarta giornata giocate ieri e questa sera gli ultimi tre posticipi. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev vince gli US Open. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Poi sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina dove l'Olimpionica si trova per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, tra le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
2: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Maffei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Hadžić, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
1: Questa sera agli ultimi tre posti CPA alle 18.30, il Torino aspetta la Roma mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20.45, poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. A pallavolo l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21.05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. Una settimana dopo l'impresa di Monza, il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio, vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro. Solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez Alex su Ducati del team Gresini e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina dove l'Olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo, l'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma, non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori, tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Sono scattate questa mattina alle 9 le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. Inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia, punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev. Va detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Nuovamente sospesi almeno fino alle 16 di oggi gli arrivi dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Sono scattate questa mattina alle 9 le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statt. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. A ieri però non era ancora arrivato alcuna convocazione formale né alle organizzazioni sindacali né ai commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia. Dall'estero l'inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Tutto ciò, ha aggiunto, è accaduto proprio in un momento in cui l'Ucraina accoglieva un grande forum di sostegno economico al quale partecipava tanti rappresentanti aziendali, rappresentanti diplomatici giunti dal mondo intero e singolarmente dall'Europa. Di nuovo in Italia con la politica, prima il programma, poi decidere con gli alleati o l'accordo o le primarie, ma se le faremo vinceremo insieme quelle primarie, non abbiamo nessuna paura del voto. Dal palco della festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciate dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano aveva attaccato il centro-sinistra. Leader del PD, rivendicato per il suo partito la leadership del campo largo, e si è detta pronta al voto per guidare Palazzo Chigi. Sentiamo.
2: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
1: In Sicilia adesso nuovamente sospesi, almeno fino alle 16 di oggi, gli arrivi dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Lo scalo ha comunicato ufficialmente la chiusura del settore C1. I voli nazionali e internazionali destinati allo scalo etneo vengono deviati verso altri aeroporti della regione, in particolare presso lo scalo Falcone e Borsellino di Palermo. Un escursionista cieco di 43 anni è morto la notte scorsa sul monte Koldai nel Bellunese, precipitando in un canale dopo essere uscito dal rifugio per fotografare il paesaggio. Il soccorso alpino della Val di Zoldo ha individuato il corpo a circa 2000 metri di quota, un centinaio di metri sotto il rifugio. Inaugurato questa mattina a Foggia, sul muro perimetrale di Viale Candelaro, in uno dei quartieri periferici della città, il murale Antimafia. L'opera è stata voluta dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Foggia, in occasione del 36esimo anniversario dell'omicidio dell'imprenditore edile Nicola Ciuffreda, ucciso il 14 settembre del 1990 per essersi ribellato alle richieste estorsive della mafia foggiana, che all'epoca taglieggiava soprattutto gli imprenditori. Una notizia di sport: in chiusura l'organismo arbitrale della Premier League ProRef ha ammesso un errore di valutazione nella convalida del gol con cui Erling Haaland ha regalato al Manchester City la vittoria per 1-0 nel derby contro il Manchester United ieri all'Old Trafford. La rete arrivata al 60esimo era stata inizialmente annullata per fuorigioco, ma il VAR aveva corretto la decisione dell'arbitro Michael Oliver, giudicando Haaland in posizione regolare. Sull'episodio sarà avviata un'indagine. La decisione aveva provocato le proteste dello United. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria,

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
3: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

vista. E in un momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei

0: mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.
1: Tu avevi il coraggio di chi non chiede scusa,

0: forse un segnale, forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte, e io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Vaticano, Papa Leone cancella i tagli agli stipendi introdotti durante l'emergenza Covid, tornano pieni anche gli emolumenti dei cardinali, intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli americani a rallentare lo sviluppo e allarmismo, ma Pechino invita comunque a rafforzare prevenzione e controllo dei rischi. La guerra in Ucraina, l'Unione Europea accusa Mosca dopo l'attacco al treno Kiev a Varsavia, la Callas dice è un tentativo di spaventare l'Occidente, Merz commenta la pace in Europa è a rischio. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per uccisione di due rapinatori, respinta la richiesta di differimento della pena. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
3: Intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, però, il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
1: La guerra in Ucraina, l'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte la pace in Europa è a rischio.
3: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione e annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
1: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
3: Andiamo a Vasto per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dalla 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
1: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Penha.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
3: L'intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il ministero degli esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, però, il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
2: La guerra in Ucraina. L'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte la pace in Europa è a rischio.
3: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime mi dispiacere per la decisione, annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
2: A Napoli una giovane

0: e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento dal Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
1: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 14 settembre inizia oggi l'ultima incredibile settimana di Estatissima. Benvenuti dal vostro Alessandro Fizzotti proprio qui in diretta. No, se guardiamo indietro a quel 22 giugno sembra passato un secolo, ragazzi, ma l'energia che sento qui da noi è esattamente la stessa del primo giorno, anzi è ancora più potente. E quindi siamo allo sprint finale. Abbiamo trascorso 3 mesi insieme, abbiamo ballato sotto il sole, abbiamo viaggiato con la fantasia e ora siamo pronti a goderci ogni singolo minuto di questi ultimi 5 appuntamenti. Non è il momento della nostalgia però, è il momento di spingere l'acceleratore a tavoletta. Oggi abbiamo una scaletta che è un vero contributo, no? A tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Che siate tornati a pieno ritmo alla vostra vita quotidiana o stiate ancora cercando di trattenere l'ultimo raggio di sole, sintonizzatevi sulla nostra frequenza a volume altissimo e ascoltate anche le rubriche con i nostri ospiti insieme al nostro amico sociologo Francesco Pira, ancora una volta a parlare di pirateria a mare e quindi di social network e tanto altro. Altro Consumo, la sua redazione con i consigli utili per vivere al meglio davvero ogni istante della nostra vita, da quella che è la casa sino alle faccende, quindi anche più rugose, quelle burocratiche. Altro Consumo ci aiuta sempre e grazie agli appuntamenti qui in Estatissima e anche al Fit Show quando partirà la nuova stagione da ottobre, insomma sentirete quante cose vi porteremo davvero durante tutto l'anno. È una grande esclusiva ovviamente della nostra produzione. Ringraziamo il nostro editore per credere insomma nel nostro lavoro e poterci mandare in onda con i nostri programmi che veramente offrono qualcosa di speciale nel panorama radiofonico, facendo noi radio di servizio e tanta radio musicale, insomma facciamo questo mix completo che piace tanto ai giovani e ai meno giovani. E poi uno spazio da non perdere, quello davvero meraviglioso con il nostro Alan Fiammenghi alla scoperta della musica, quella che ci ha fatto ballare e travolgere durante le estati fa, insomma dall'Ombrellone 13, l'ultimo appuntamento di Cala Smeralda e quindi ovviamente della nostra rubrica appassionante legata alla musica del passato. Insomma, allacciate le cinture per l'ultimo lunedì della stagione, si parte veramente a tutto

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: durante questi giorni abbiamo visto, no, che cosa succede quando si parla di overtourism, ovvero tutte queste nostre belle cittadine invase da turisti da ogni parte del mondo, insomma. Però attenzione, perché spesso tutto quello che vediamo sul web, su internet, sugli smartphone, insomma, potrebbe essere tutto gioco di truffe, di intelligenza artificiale, di cose create ad hoc, perché a volte delle mete davvero belle non esistono nella realtà. Questo è il tema di cui oggi dibattiremo nell'ultima puntata della nostra Pirateria a Mare con il professor Francesco Pira. Benvenuto.
1: Sì, chiudiamo in bellezza con un appello, ciao carissimo, un saluto speciale alle radioascoltatrici e alle radioascoltatori che ci hanno seguito in questo percorso. Chiudiamo con un appello a stare attenti, ad aprire gli occhi su quelle che possono essere le truffe online, ce ne sono di tutti i tipi, ma state attenti quando comprate a buon prezzo una vacanza, perché magari vi vendono, che ne so, la casa dei vostri sogni per 10 giorni e poi la casa dei vostri sogni non esiste, perché arrivate lì e magari trovate un po' di sterpaglia. Vi possono vendere il noleggio dell'auto dei sogni e poi magari le macchine effettivamente non esistono e voi già avete depositato una bella cifra. Quindi state molto attenti, perché non fidiamoci di tutto quello che ci propongono, almeno che non è sicuro, almeno che non abbiamo già fatto esperienze molto positive, perché ci sono delle mete belle che molto spesso sono create con l'intelligenza artificiale. Non so, oggi si può veramente creare di tutto. Io posso fare il paradiso, te lo mando e ti dico: con 1.000 euro ti fai una settimana in paradiso, e poi questo paradiso in realtà non esiste. Quindi attenzione è quello che raccomandano anche la polizia postale, le istituzioni, e quindi cerchiamo di capire anche noi, di verificare che alcune cose possono davvero esistere, ed è un appello al buon senso, nulla di più, un appello all'uso consapevole anche delle tecnologie. E chiudiamo in bellezza con questo appello di questa nuova stagione di Estatissima, che è stata come le precedenti esaltanti. Quindi io chiudo facendoti complimenti per le tue grandi abilità, per le tue grandi capacità e per veramente per il grande professionista che sei. Grazie davvero di questa opportunità che ci dai di poter continuare quello che in realtà è uno dei compiti che noi professori universitari abbiamo, che è quello di fare la cosiddetta terza missione, cioè di mettere a disposizione quello che sappiamo, quello che viene fuori dalle nostre ricerche, delle comunità.
0: Sono diventato rosso, ma non mi vedete, quindi vi ringrazio ovviamente per essere stati con noi, ma soprattutto ringraziamo il professor Francesco Pira, che ci ha raccontato tante cose utili. Portiamole nel nostro cassetto della vita, ma attenzione, avete l'opportunità di riascoltarle tutte sul nostro sito estatissima.it. Un abbraccio Francesco, alla prossima.
1: Grazie.
0: Stagione.
1: Alla prossima stagione.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Vaticano. Papa Leone cancella e taglia gli stipendi introdotti durante l'emergenza Covid. Tornano pieni anche gli emolumenti dei cardinali. Intelligenza artificiale. La Cina critica gli appelli americani a rallentare lo sviluppo e allarmismo, ma Pechino invita comunque a rafforzare prevenzione e controllo dei rischi. La guerra in Ucraina. L'Unione Europea accusa Mosca dopo l'attacco al treno Kiev a Varsavia. La Callas dice un tentativo di spaventare l'Occidente. Merz commenta: la pace in Europa è a rischio. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per uccisione di due rapinatori, respinta la richiesta di differimento della pena. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali, che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
4: Intelligenza artificiale. La Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, però, il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
1: La guerra in Ucraina. L'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte: la pace in Europa è a rischio.
4: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione, annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
1: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
4: Andiamo a Vasto per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dalla 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento dal Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
1: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
6: Estatissima.

0: Un alimento sotto zero significa preservarne i nutrienti, la consistenza e soprattutto la sicurezza. Dalla tecnica corretta per le verdure al mito dello scongelamento a temperatura ambiente, chiudiamo il nostro viaggio nel mondo del consumo consapevole con Emanuela Bianchi. Di Altro Consumo, ben trovata.
1: Grazie, buona estate a tutti.
0: Allora Emanuela, molti consigliano di sbollentare brevemente le verdure prima di congelarle. È un passaggio davvero indispensabile per mantenere le proprietà nutritive o ci sono degli alimenti che possiamo mettere nel freezer direttamente da crudi senza appunto che perdano qualità?
1: Diciamo che la sbollentatura è indicata soprattutto per la verdura, perché serve ad inattivare quegli enzimi che sono naturalmente presenti nell'alimento e che potrebbero in qualche modo comunque continuare la propria attività anche nel congelatore, quindi, o comunque subito dopo lo scongelamento del cibo, e degradarlo. In particolar modo i cibi che non vengono le verdure che non vengono sbollentate tendono ad esempio a scurire, e questo appunto è un'attività legata alla presenza di enzimi che fanno questo tipo di attività ossidativa, o possono esserci anche presenti dei microrganismi che nel momento dello scongelamento possono continuare a degradare il cibo. Quindi la sbollentatura è una tecnica utilizzata soprattutto, però dicevo, di solito la si utilizza soprattutto per le verdure anche a livello industriale, mentre cibi che possono essere congelati senza questo trattamento sono per esempio la carne o il pesce.
0: Spesso ritroviamo sul fondo del congelatore sacchetti dimenticati da mesi, no? Esiste una regola aurea per capire quanto tempo possono restare i diversi cibi, carne, pesce o piatti pronti prima che il freddo appunto smetta di essere poi un nostro alleato e inizi quindi a rovinare l'alimento, Emanuela?
1: Diciamo che ci sono delle indicazioni, non sono regole auree, ma sono delle indicazioni, perché chiaramente la durata nel congelatore dipende anche dalla qualità iniziale del cibo che abbiamo congelato. Se vogliamo dare dei tempi così indicativi per alcune categorie di prodotti, diciamo che i piatti pronti, che sono una delle categorie di alimenti che può essere interessante poter congelare, perché magari ho degli avanzi, ho cucinato in eccesso, ho degli avanzi, posso congelare una porzione che può essere utile per risolvermi un pasto all'ultimo minuto. Ecco, i cibi pronti però, essendo elaborati, essendo ricchi anche di condimenti, di solito si considera che si conservano in freezer ad esempio 2-3 mesi al massimo. La carne invece può avere delle durate anche molto più lunghe, può arrivare anche a 12 mesi, però questo vale per i pezzi interi, mentre più la carne è, come dire, in qualche modo elaborata, ad esempio tagliata a fette, i tempi si accorciano, quindi diventano, per esempio per la carne cruda fetta, diventano 4-6 mesi e si riducono ulteriormente ad esempio per la carne trita, perché è ancora più manipolata e quindi ancora più a rischio di deterioramento microbico. Il pollo ad esempio invece è una carne molto più delicata, quindi il pollo ha una durata di solito inferiore rispetto a quella della carne di manzo, ad esempio.
0: L'errore più comune che facciamo, Emanuela, per la fretta praticamente, è tirare fuori il cibo e lasciarlo sul piano della cucina o vicino a fonti di calore, no? Altro Consumo è molto netta su questo. Quali sono i rischi microbiologici di questa pratica e qual è invece il metodo scientificamente più sicuro per scongelare un prodotto mantenendolo integro?
1: Il rischio di scongelare a temperatura ambiente è che i microbi che sono presenti sull'alimento e che naturalmente rimangono anche dopo il congelamento, perché il congelamento è come se li addormentasse, ecco, momentaneamente, però quando tornano alle temperature ottimali continuano il loro sviluppo, e quindi lo sviluppo di questi microrganismi chiaramente deteriora il cibo, soprattutto modificando modificandone la consistenza, modificandone gusto e odore. Quindi lo scongelamento a temperatura ambiente è assolutamente sconsigliato. L'ideale è invece lo scongelamento in frigorifero. È chiaro che questo prevede dei tempi più lunghi e quindi bisogna in qualche modo programmare lo scongelamento, magari scongelare la sera prima la carne che vogliamo consumare a pranzo. Ci sono poi dei metodi più

0: rapidi, come dire, più accettabili, che espongono un po' meno al rischio di degradazione microbica, che sono lo scongelamento sotto l'acqua direttamente, acqua fredda, che però vale solo per alimenti che sono comunque confezionati, chiusi in un involucro che eviti il contatto dell'acqua con il cibo, perché altrimenti se l'acqua viene a contatto con il cibo è come se dilavasse il contenuto, i nutrienti e il gusto del cibo. Quindi deve essere fatto solo su cibi che sono contenuti in un involucro, diciamo così, e solo per prodotti che hanno piccole dimensioni, perché altrimenti i tempi sotto l'acqua diventerebbero molto lunghi, con uno spreco anche di acqua, oltre al fatto che non si riesce a raggiungere in tempi brevi l'obiettivo di scongelare il cibo. Oppure c'è, per chi ha a casa il microonde, si può scongelare con il microonde, ci sono dei programmi anche appositi, però questo cibo chiaramente una volta scongelato deve essere poi cucinato immediatamente, altrimenti appunto rischia di essere in qualche modo degradato dai microrganismi presenti.
1: È interessante, no, sapere tutte queste cose, e quante appunto cose errate ho fatto nella mia vita. Dopo questa intervista vedrò di non farle più, Emanuela. Grazie, chiaramente. Senti, ma prima di salutarci, ora che molti di noi tornano dalle vacanze, qual è il gesto più importante da fare per rimettere in sesto il freezer e assicurarci che lavori al massimo dell'efficienza energetica?
0: Ma sicuramente pulirlo e togliere l'eventuale crosta di ghiaccio, perché questo in qualche modo inficia il funzionamento sia dell'elettrodomestico in sé, sia anche la capacità di congelare. Ricordiamo che per poter congelare i cibi è importante avere un congelatore a 4 stelle, che quindi raggiunge le temperature di meno 20 gradi centigradi, e soprattutto è meglio congelare porzioni piccole in modo che siano in qualche modo adatte al consumo, quindi non rischiamo di scongelare grandi quantità che poi non consumiamo, e soprattutto consentono poi di evitare lo spreco in ogni caso.
1: Grazie Emanuela, un abbraccio di cuore e ovviamente buon rientro.
0: Grazie.

0: Estatissima!
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi l'oro a me.

me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè?
1: Allora, siamo arrivati all'ultimo appuntamento dei tormentoni che ci hanno veramente coccolato grazie al nostro Alan Fiammenghi dal suo ombrellone 13 a Cala Smeralda. Insomma, quando si dice che l'estate sta finendo, insomma, in questo caso c'è il nostro Alan che ce l'ha fatta godere settimana dopo settimana raccontandoci la musica, com'è cambiata negli anni anche, di tutto quello che abbiamo ascoltato. Chissà con cosa chiuderemo, siamo curiosissimi. Alan, grazie.
2: Caro Ale, a te grazie e a voi grazie per tutto l'affetto che ci avete anche dimostrato. Beh, oggi siamo agli ultimi granelli di sabbia e agli ultimi tuffi, perché per l'appunto, come Ale ha detto, siamo giunti all'ultimo appuntamento sotto l'ombrellone 13. E quindi, lo sapete noi che si fa? Beh, noi ci godiamo questi 5 minuti a Cala Smeralda, qui da noi sotto l'ombrellone 13, fino all'ultima nota. E lo facciamo con un tormentone davvero particolare. C'è un momento preciso in ogni estate in cui il sole inizia a calare, l'aria si rinfresca e beh, e senti che sta per succedere qualcosa di magico. Si chiudi gli occhi e torni con la mente al 1992, quel momento aveva un suono preciso. Non era solo una canzone, era un terremoto che partiva dalle discoteche per conquistare il mondo intero. Stiamo parlando di un brano che ha preso un classico della disco music anni 70 e gli ha letteralmente messo il turbo, trasformandolo nell'inno di una generazione che non voleva mai tornare a casa la sera. La storia è il tocco italiano, ma sapete qual è il bello? È che molti all'epoca pensavano fosse una produzione americana o inglese, e invece no. Il cuore pulsante di questo successo era tutto italiano. I W nascono infatti alla Spezia dall'intuizione di tre ragazzi e dalla voce incredibile di William Narain. William, britannico di nascita ma ormai adottato dalla nostra terra, ci mise l'anima in quel Please Don't Go. Volevano fare un provino, una sorta di prova veloce, invece ne uscì letteralmente un capolavoro da 3 milioni di copie vendute. Pensate che quell'estate del 1992 non potevi accendere la radio o entrare in un bar senza sentire quel giro di pianoforte che ti entrava dritto in testa. Ebbene ragazzi, noi siamo giunti davvero alla fine di questo appuntamento meraviglioso che ci ha visto insieme da Cala Smeralda e sotto l'ombrellone 13. Io vi mando un abbraccio forte, forte, forte, forte e mi raccomando davvero, godetevi tutta l'estate fino all'ultima onda. Grazie ancora, un abbraccio e un bacio a tutti.

Siamo praticamente all'ultimo lunedì della nostra stagione 2026 di Estatissima, una grandissima emozione. Ma sapevate che i ricordi felici attivano le stesse aree cerebrali del piacere? Vogliamo chiudere in bellezza, celebrando ogni singolo giorno passato insieme. Quindi potete riascoltare le più belle interviste sul nostro podcast ufficiale, perché no, estatissima.it, che rimarrà sempre lì dove potete connettervi, così per riabbracciare questa stagione calda che abbiamo vissuto insieme. Ma continuate a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook ufficiale, lì la trovate sul nome Estatissima, non mancate, mi raccomando, così come su LinkedIn. E grazie per aver iniziato questo gran finale insieme a tutta la nostra squadra di grandi ospiti, alla redazione di Altro Consumo, a Francesco Pira, al nostro Alan Fiammenghi. Un abbraccio a tutti, veramente a tutti, e a domani.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Tragedia sulla Ionio Tirreno nel Regino. Un padre di 53 anni e due figlie di 14 e 8 anni muoiono nello scontro frontale tra la loro auto e mezzo pesante. Gravissima la madre. Sanità nel Cosentino parte la nuova rete territoriale, 9 ospedali e 26 case di comunità finanziati dal PNRR, previsti 180 nuovi posti letto. E a Papa Sidero partono i lavori per una nuova edisuperficie destinata al soccorso medico di emergenza. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
2: Stare lontano non è facile.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia della strada nel Regino: un uomo di 53 anni e le sue due figlie di 14 e 8 anni sono morti in un incidente sulla statale 682 Ionio Tirreno in direzione Rosarno. L'auto sulla quale viaggiava la famiglia si è scontrata frontalmente ieri con un mezzo pesante. Padre e figlie sono morte sul colpo. Gravemente ferita la moglie dell'uomo e madre delle bambine, ricoverate in rianimazione all'ospedale di Polistena. La famiglia viveva a Gioiosa Ionica. Novità importanti per la sanità del Cosentino: entrano nella nuova rete dell'assistenza territoriale 9 ospedali e 26 case di comunità finanziati dal PNRR. Il piano prevede 180 posti letto aggiuntivi e il coinvolgimento di circa 400 medici di medicina generale, 500 nuovi operatori sanitari previsti tra infermieri, OS, fisioterapisti e specialisti. Disagi in vista sulla linea ferroviaria tra Sibari e Crotone: da domenica 13 settembre fino al 12 dicembre, per la ripresa dei cantieri, sono previste cancellazioni totali o parziali dei treni regionali e collegamenti sostitutivi in autobus. Modifiche anche per alcuni intercity diretti verso la Puglia, che saranno deviati via Lamezia Terme e San Lucido. Infine, Papa Sidero, sono iniziati i lavori per una nuova elisuperficie destinata al soccorso medico di emergenza. L'infrastruttura punta a ridurre i tempi di intervento in un territorio montano distante dai principali ospedali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: RVA, Radio Voce Amica.

il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano, e noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta insieme dei nostri sogni e di quello che faremo, di quello che faremo.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro. Non puoi più fingere con me, è un limite il cielo, è un segreto.

0: sei scoppiata dentro, nel mio corpo ti ho nascosto, perché lì ti ho visto.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.

0: ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questa

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

They told me that, I shouldn't let you go. Oh, but I didn't listen.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: I just wanna be close to you.